dallo stupore oppresso. Il mio voto in campo i provo, ricerca in van se stesse, se stesse.